Mam jara so khona jara ze dom di jarna so pikup ma bi galang agari di jarna ve ti baya ba